0: Elisia Cittadeli, Cibucu, Ciaffiri, Ciarciofi,
1: i Deveciri,
0: Minnucu, Levrecu, Camici, Ciarbascecu, Biscotti, Vetiba, Topo, Spiriti, Lina, Tellori, Chiarina, Vintili, Birichina, Ibricu, Cartucci, Filgiani, Colopucci, Zagari, Pipici, Randella o Fellici, Gavetta, Satori, Caschetta, Scavatori, Chitarra, Casilla, Tartofi, Teresia, Gloria, Capizza, Matare, Selenizza, Galoscia, Cerisci, Codosci, Mitsubishi.

c'è se, c'è di, per i mattrappicu, signori mia, c'è nelli, sia cittadeli, c'è bupu, c'è affiri, c'è arciofi, e deve giri. Minnucu, levrecu, camici, ciarbascecu, biscotti, vetiva, dopo spiriti, linna, tenori, clarina, vintili, birichina, ibricu, cartucci, filgiani, colopucci, zagari, piclici, randella o fildisci, gavetta, satori, caschetta, scavatori, chitarra, casia, tattofi, teresia, coloria, cartuzza, mattare, selenizza, galoscia, cerisci,